Ia fa malulu atu tato fa fonganga samoa fa le tonu manta to musika a pe ia nasa tala no atu le e le vai tei mi fa ia o asuria ia a ia fa le mana tu o le asu le ia fa pito ala vai tina e la le pesili pe ane

Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori e ben sintonizzati al programma di questa mattina sulla radio comunitaria di Brisbane 4B sulle onde FM 98.1. Ditemi un po', ci ha ricevuto una chiamata, dice che non, il programma non è fuori là. Se qualcuno ascolta, boh, non lo so. Comunque, oggi mercoledì 14 ottobre, mi raccomando, siamo arrivati alla fine di ottobre, o no, la metà. Stiamo arrivando quasi quasi tutto una... Andiamo bene. Tempo? Beh, molto strano di questi tempi, quello che sia. Ce lo prendiamo come viene, senza preoccuparci. Nel frattempo dobbiamo fare qualcosa e nel nostro modo migliore per poter passare la giornata in pace. Se volete chiamarmi qui allo studio, il numero di telefono è 3240-8686 e per favore fatelo durante un brano musicale. E se avete qualche richiesta, oggi ne ho un paio qui. C'è sempre per tutti. Inizio il programma musicale questa mattina con un brano di Vittorio Romano, canzone italiana romantica, dice: "Con te ricomincia la vita."

Ed eccoci di nuovo, siamo sempre qui in onda sulla radio comunitaria di Brisbane 4B. Siete in compagnia di Duilio questa mattina, come al solito, ogni mercoledì mattina dalle 8 alle 9. Sfortunatamente, ancora anche questa settimana, abbiamo perso una delle nostre più grandi artiste dei tempi nostri. Chi di voi, chi di noi ricordiamo Wilma De Angelis, con tante belle canzoni dei tempi degli anni 50-60. Era proprio, aveva per tanto tempo, lei ha fatto molto, dice che dopo, voglio mettere un piccolo coso, il nipote ha messo sul giornale riguardo Wilma De Angelis, dice morta a Milano a 96 anni. C'aveva, dal Festival di Sanremo ai programmi di cucina in televisione, la cantante e conduttrice ha contribuito a 70 anni di spettacolo e intrattenimento in Italia. La notizia è stata data su Facebook dal nipote Fabio De Angelis, che le ha dedicato un messaggio. Questo è un bel messaggio. Dice, ciao zia Wilma, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderà per sempre il cuore. Cuore che in questo momento è a pezzi. Alla fine hai vissuto una vita degna di essere vissuta. Ciao zia, alla prossima vita. Che bella dedica da un nipote. Sappiamo che Wilma De Angelis già nel 1960 aveva ottenuto il terzo posto al Festival di Sanremo con Quando viene la sera, nel 61 con Patatina, firmata da Gianni Match, e tante altre. Io metto spesso la canzone Valentino, perché piace quel ritmo, quella cosa. Era stata anche nominata come reginetta del jazz italiano a Boario Terme. Quindi dal debutto del Festival di Sanremo nel 1959, con i brani Nessuno, assieme a Betty Curtis, e Per tutta la vita, proposta anche da Giula De Palma. A Canzonissima, nello stesso anno, aveva debuttato con Mina sulle note di Nessuno. Poi, naturalmente, è andata su a fare anche a condurre delle varietà in televisione, con programmi come Telemenu, che poi fu ribattezzato Sale, Pepe e Fantasia. Pensate un po', Sale, Pepe e Fantasia. È andato in onda per 18 anni di fila. Pensate, quei tempi, eh? E tante altre cose, naturalmente. Ne ha fatte tante, ha avuto una grande vita, un grande periodo. Però oggi ho scelto questa canzone per ricordarci Wilma De Angelis. Io prendo sempre Valentino, ma oggi qualcosa di differente. Era tanto tempo anche che non sentivo questa canzone, con La bella piccinina.

Quella sì che era una bella, felice canzone. Tante volte si cantava anche fischiettando in giro, si camminava, andando al lavoro. Sono cose che non, difficile dimenticare, molto difficile dimenticare, sì. Proviamo. Oggi, sul Curiosando si impara, dice, la parola del giorno oggi è arrogante. C'è una persona mediocre che si illude di essere superiore agli altri. Dietro la sua presunta grandezza si nasconde spesso una profonda insicurezza che cerca di mascherare, sminuendo, umiliando e calpestando chi gli sta intorno. Confonde l'ego con il valore, la prepotenza con la forza e la presunzione con l'intelligenza. Parla come se fosse un re, pretende rispetto senza saperlo offrire e considera ogni opinione diversa dalla propria una minaccia. Ma la sua più grande paura è che qualcuno riesca a vedere oltre la maschera e scopra ciò che cerca disperatamente di nascondere. Dietro tanta arroganza spesso non c'è grandezza, ma soltanto il terrore di non valere abbastanza. È così, Alza la voce per pretendere, per controllare tutto. Andiamo adesso con le piccole ore e... Bambina mia!

0: Don't stay still.
1: Travel and explore.
0: New cultures, music,
1: and people.
0: With Radio Free B.
1: 98.1
0: FM.
2: Eh sì, 98.1 FM. Dai sentieri della filosofia, il filosofo Bertrand Russell ci dice: gli uomini nascono ignoranti, non stupidi. La stupidità è il risultato dell'educazione. Se questa frase ribalta completamente la nostra percezione di cosa significhi essere stupidi o ignoranti. Russell ci dice che l'ignoranza è solo un stato iniziale, una tabula rasa con cui veniamo al mondo, non sappiamo ancora nulla. Ma la stupidità è tragicamente il risultato del processo educativo. Com'è possibile? La stupidità in questo senso non è una mancanza di intelligenza innata, ma una mancanza di pensiero critico, un sistema educativo che si basa alla memorizzazione passiva, sull'accettazione acritica dell'autorità e sul rifiuto di porre domande scomode. Non fa che addestrare le menti a essere rigide e incapaci di adattarsi al nuovo. L'ignoranza è aperto apprendimento. Lo stupido è ignorante che ha imparato così bene le risposte sbagliate da non essere più in grado di porre le domande giuste. La vera tragedia, per Russell, è che la stupidità è spesso il prodotto della nostra stessa cultura. È vero? Così va? Andiamo adesso con i profeti e Arabella.

0: It is perhaps the most extraordinary and indeed the rarest of ethnic stations in Brisbane. Its name, of course, is 4EB. With 48 different languages, it provides the community with a unique sustenance that caters for every member of the colony. Tune in to 4EB on 98.1 FM.
1: Ed eccoci di nuovo qui, siamo sempre, siete sempre in compagnia di Duilio. Questa mattina un po' nuvolosa, fresca, non so. Mantenendoci sempre nei sentieri della filosofia, dice, sono proprio le strade più frequentate e più conosciute a trarre maggiormente un inganno. Da nulla, quindi, bisogna guardarsi meglio che dal seguire. Come fanno le pecore, il gregge che ci cammina davanti, dirigendoci non dove si deve andare, ma dove tutti vanno, e niente ci tira addosso i mali peggiori come l'andare indietro alle chiacchiere della gente, convinti che le cose accettate per generale consenso siano le migliori e che, dal momento che gli esempi che abbiamo sono molti, sia meglio vivere non secondo ragione, ma per imitazione. Queste erano le parole di Lucio Anneo Seneca. La vita beata, diceva, no? Seneca aveva già previsto l'era dei trend e del conformismo sociale. Questa situazione è un manifesto stoico contro l'omologazione. Pensavo che era omologazione, però era omologazione di massa. Ho confuso abbastanza? Dovete vedere qui come sono confuso io. Il filosofo ci mette in guardia da una verità scomoda. Le strade più frequentate, i percorsi di carriera più ovvi, le opinioni più popolari, gli stili di vita che tutti imitano, non sono le più sicure, ma quelle che ingannano di più. Perché? Perché seguire la massa è facile. È il percorso del gregge che ci fa dirigere non dove dobbiamo andare, secondo la nostra ragione e i nostri valori, ma dove tutti vanno. Il danno non è solo morale, ma esistenziale. Perdiamo l'autonomia, smettiamo di vivere secondo ragione e iniziamo a vivere per imitazione. Accettiamo i mali peggiori, ci convinciamo che le cose accettate per generale consenso siano le migliori. E Seneca ci dice che questo è ciò che ci tira addosso i guai più seri, perché rinunciamo al nostro pensiero critico per la comodità dell'approvazione. È un invito potente. La vera felicità non si trova seguendo la moda, ma tracciando il proprio sentiero, anche se più solitario e meno battuto. Disse quello una volta, dice, se mi sentite parlare a me stesso, non vi preoccupate, perché sto parlando con qualcuno che mi dà un'opinione migliore. Quindi te stesso, è la tua. Quello che è. Andiamo adesso con una richiesta per una rosa per te di Enrico Musiani.

Quella era un po' guardando, ascoltando Enrico Musiani, i tempi che erano, quelli che erano, quelli che erano. Ci ricorda sempre il passato, niente più. Torniamo un pochettino sul curiosando si impara, dice. Una dura verità. I familiari tossici raramente chiedono scusa. Preferiscono portare fino alla tomba le proprie bugie, piuttosto che ammettere il male che hanno fatto. Nella loro mente, in qualche modo, la colpa della sofferenza che ti hanno causato è sempre tua. A volte la guarigione comincia proprio quando smetti di aspettare delle scuse che non arriveranno mai. Lo lì. Andiamo adesso con Patty Pravo e Sentimento.

La grande voce di, forte voce di Patty Pravo, proprio ci metteva tutto a cuore dentro. Sì. Continuando sempre su questo Curiosando in Paradiso, quando qualcuno tiene a te, anche solo per un pochino, farà comunque qualcosa per dimostrartelo. Si prenderà la briga di parlare bene di te, di muovere qualcosa e di cercare di aiutarti come può. Ma quando qualcuno non ti vuole bene, nemmeno un po', troverà mille scuse per non fare nulla e ti lascerà solo ad affrontare le tue difficoltà. È semplice. Chi vuole aiutarti trova il modo. Chi non vuole trova una scusa. Più chiaro di così, come possiamo andare? Andiamo ora con Marco e il clan, una come te.

0: Some radio will always be ahead of the others. The Brisbane one and only ethnic broadcast, Radio 4AB FM.
1: Eccoci di nuovo, allora, tanto per continuare con queste cose che ci possono aprire gli occhi, dici, se vuoi essere felice, non prendere tutto sul personale, lascia che le persone siano come sono, impara a lasciare andare ciò che non puoi controllare, concentrati su te stesso, sulla tua salute mentale, sulla tua crescita spirituale e sul tuo benessere economico e fisico. Vivi la tua vita e fai in modo che sia bella. Sempre. Andiamo adesso con questo sito dove ha queste canzoni di... canzoni romantiche italiane. Come l'arancio amaro.

Che bella canzone romantica. Andiamo adesso con le nostre associazioni. Cosa c'è? Come al solito, la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì del mese. Questi incontri si tengono nella Sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Woolloowin dalle 9:30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola. Chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine dell'attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamate pure a Nerina Laspina al 33 57 12 20 oppure a Rosa Simonetta 33 53 39 90. Il prossimo incontro sarà lunedì 26 ottobre. Prima di quello abbiamo l'Associazione Lucania del Queensland. Grande festa in onore di San Gerardo Majella in occasione del 300° anniversario della sua nascita. L'associazione ha organizzato un pellegrinaggio a Marian Valley, Canangra, in onore di San Gerardo Majella, nel 20° anniversario della costruzione e benedizione della cappella, per sabato 17 ottobre 2026. Tutta la comunità e specialmente i devoti di San Gerardo sono calorosamente invitati a partecipare. Santa Messa sarà celebrata da Padre Lucas Scalabriniano e celebrata dai padri di Marian Valley. Partenza dell'autobus da Lutwyche Holy Cross Church Chalk Street alle 7:30 del mattino. Partenza da Carina, chiesa Our Lady of Grace Church and Mayfield Road, Carina, alle 8. Il ritorno da Marian Valley è per le 2:30 del pomeriggio. Il costo dell'autobus è $25 a persona. Per informazioni e prenotazioni chiamate pure a Vito Di Stasi al 0413-633-895 oppure Michael Guida al 0403-144-881. Infine abbiamo l'Associazione Alpini Sezione di Brisbane, dice la comunità italiana di Brisbane, è invitata ad attendere la commemorazione dei caduti di tutte le guerre, la festa dell'unità nazionale e il ringraziamento ai militari in servizio. Questo è per domenica 8 novembre, il Monumento degli Alpini presso l'Abruzzo Club di Carina, che si trova a 150 Fesden Road. Il programma inizia alle 11 con cerimonia all'inizio dell'inno italiano e l'alza bandiera, onorificenza militare ai caduti, deposizione dei fiori al Monumento degli Alpini, discorsi ufficiali, preghiera e benedizione al monumento e ringraziamenti. Alle 12:30 ci sarà pranzo con musica e lotteria. Vi preghiamo di confermare la vostra presenza entro il 28 di ottobre alla seguente email brisbane@ana.it. Per ulteriori informazioni contattare gli alpini via email. Di nuovo brisbane@ana.it. Il costo del pranzo è $65 per persona, bambini sotto i 12 anni, il pranzo è gratuito. Quindi ci sono tante autorità che attendono questa festività e naturalmente cercano sempre la grande partecipazione di tutta la comunità italiana. La musica per la giornata è prodotta da Livio Taraborelli. Livio ancora va forte. Con questo, carissimi, siamo arrivati alla fine di un altro programma.
sperando sempre che sia stato di vostro gradimento. Io ritorno mercoledì prossimo, sempre dalle 8 alle 9. Nel frattempo ascoltiamo a Giuseppe domani, sempre dalle 8 alle 9, e Luciana e Franco venerdì mattino con lo stesso orario. Sembra l'orario regolare per il momento. Noi, come ho detto, ci risentiamo la prossima settimana. Vi lascio a tutti. Ciao, ciao. Vi lascio con Libertà di Albano e Romina.